0: diretta l'indovinello del giorno.
1: Quante volte tornano a sovrapporsi le lancette dei minuti e delle ore d'un orologio dalla mezzanotte a quella successiva? La risposta è 22 volte.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Cugini di campagna. Anima mia.

0: sono Cristina da Genova. Ascolto Radio Margherita perché siete unici. Le vostre canzoni, oltre che straordinarie, sono terapeutiche.
1: Radio Margherita, canzoni terapeutiche, anche a Genova.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Noemi.
4: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore.

nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi

0: musica italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Neck.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Neck.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Laura non c'è.
3: Se io non avessi te. Se una regola c'è.
4: Anastasia, la mite.

0: sì.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 3 e 29 minuti.
2: Alex Britti, un attimo importante.
3: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

sono come le nuvole. Quando ci soffia il tempo si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Fiammetta, ricordare o dimenticare.

0: Anche chi ha commesso errori ha diritto a essere trattato con dignità. Il reinserimento sociale parte dal riconoscimento dei diritti umani nelle carceri.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 3:53.

Mo Pasquale e telefono da Pozzuoli, provincia di Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché siete favolosi. Grazie di essere

Gaetano, all'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, è nato a Crotone il 29 ottobre 1950 ed è stato un cantautore italiano. Viene ricordato per la sua voce ruvida, per l'ironia e i profondi testi caratteristici delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale spesso celata dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati. Rino Gaetano arrivò in alcuni suoi brani a fare nomi e cognomi di uomini politici del tempo, e non solo, e anche per questo.

I suoi testi e le sue esibizioni dal vivo furono più volte segnati dalla censura. Nelle sue canzoni, inoltre, Rino Gaetano utilizzò spesso delle voci off apparentemente prive di senso, ma che, nel contesto della canzone, acquisivano un particolare significato. Rino Gaetano, prendendo spunto dal teatro dell'assurdo, si avvalse dell'ironia, del sarcasmo e del paradosso per sondare la vera natura dell'uomo moderno, la falsità dei rapporti umani, l'incomunicabilità e i vari problemi che affliggevano la società del suo tempo. L'artista calabrese non vedeva la necessità di usare forme complesse nell'espressione artistica, preferiva di gran lunga la semplicità. Per quanto riguarda invece il ritmo, le canzoni di Rino Gaetano dimostrano una grande varietà. Si passa dal ritmo stile valzer, alla tarantella barocca, al ritmo funky, a quello armonioso e romantico, creato dalla chitarra e dagli archi. Uno dei leitmotiv, soprattutto nelle prime composizioni di Gaetano, fu quello del nonsense, un effetto che il cantautore cercò di ottenere in diversi modi, avvalendosi dell'utilizzo maccheronico dell'inglese, del francese o del tedesco, utilizzando libere associazioni dal significato incomprensibile, sfoggiando un linguaggio ironicamente aulico, raccontando un futuro onirico e surreale, o adoperando banali giochi di parole. Talvolta sconfinava nella vera e propria demenzialità, Rino Gaetano arrivò a descrivere problematiche reali in modo goliardico e coniò figure quasi fumettistiche per esprimere in maniera ancor più diretta alcune sue riflessioni. Ha pubblicato 7 album, ma fu ancor più apprezzato dopo la sua morte, acquisendo lo status di artista di culto. Rino Gaetano muore a Roma il 2 giugno 1981 a causa di un incidente stradale all'età di 30 anni. Tra i brani più rappresentativi di Rino Gaetano ricordiamo Gianna, Mio fratello è figlio unico, Non te reggo più, Ma il cielo è sempre più blu.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rino Gaetano.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 4 e 54 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un impulso instabile che lambirà parte del centro-nord. Fenomeni a tratti forti da segnalare sulle regioni di nord-est e anche su parte del centro-Italia. Sarà soleggiato invece al sud e sulle due isole maggiori. Clima ovunque caldo ed estivo, ma con temperature massime e lieve flessione sulle zone interessate dai fenomeni. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Noemi.

0: Davide Valeri. Silenzi.
1: Non capisco mai perché la vita ti opprime. Cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su. Resterà per sempre su.

0: Radio Margherita Musica Italiana augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 1° giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Giustino Martire. Oggi è l'onomastico di Giustino. Trattasi del diminutivo del nome maschile Giusto, che deriva dall'aggettivo latino justus e significa probo, onesto. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 1° giugno del 1990, George W. Bush e Mikhail Gorbachev firmano un documento riguardo alla riduzione del 30% delle loro armate nucleari. Lo scioglilingua di oggi è: a chi porta, porta aperta, a chi non porta, porta aperta non importa. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Non c'è animale più stupido della marmotta, disse l'etologo. Sta ferma ore a contemplare il sole. Non c'è animale più stupido dell'etologo, disse la marmotta. Sta fermo ore e ore a contemplare me. Ed ora l'aforisma del giorno. Vivi con la curiosità di un bambino e la saggezza di un anziano. Il consiglio della nonna di oggi è: mangiare 4 gambi di sedano al giorno può aiutare a ridurre, ma non a curare, l'ipertensione. Per abbassare la pressione sanguigna dovrete anche mangiare verdura, bere molta acqua, ridurre la quantità di sale negli alimenti e fare esercizio fisico. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è il nome della città in cui c'è un solo ragazzo bello? La risposta è Belluno. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Proverbio: a scimmia muove l'occhio e tene a mente. Significa che faccio finta di non vedere, ma alla fine mi ricordo tutto.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Atarassia, atarassia, imperturbabilità dell'animo. Termine usato dalla corrente filosofica degli epicurei e dagli scettici per indicare uno stato di perfetta tranquillità e serenità d'animo.

0: Giovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti

0: Ogni giorno milioni di persone soffrono la fame, mentre enormi quantità di cibo vengono sprecate. Agire contro la fame è una responsabilità collettiva.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, sabato sera,

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gandolfo D'Angelo di Collesano, in provincia di Palermo. Luigi Mauceri di Menfi, in provincia di Agrigento. Carla Croce di Campomorone, in provincia di Genova. Giuseppina Di Chiara di Palermo. Maurilio Serra di Trapani. Federica Chiaresa di Avola, in provincia di Siracusa. E Angelo Saitta di Bagheria, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Fred De Palma.

Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Fred De Palma.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Fred De Palma.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Adios, Il tuo profumo, Niente di te, Passione, Te lo immagini e Una volta ancora.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Donatella Rettore,
3: Orietta Berti ed il Rosso, QCPF, Quadri, Cuori, Picche, Fiori.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Giustino Martire.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ormone, dall'inglese hormone, che deriva dal greco hormao, io irrompo. Significato: ogni sostanza secreta dalle ghiandole endocrine.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Afrodisiaco, dal greco, relativo ad Afrodite, dea dell'amore. Significato: sostanza che favorisce lo stimolo sessuale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Emulo, dal latino emulus, secondo alcuni dal greco haimilos, astuto, insinuante, adulatore. Significato: chi imita o si sforza di somigliare a qualcuno o qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Calendario, dal latino calendarium, tabella o libretto delle calende. Significato: tabella o libretto che contiene la serie dei giorni, delle settimane, dei mesi e delle feste dell'anno. Sistema di divisione del tempo basato sul movimento apparente del sole o su quello della luna.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura. Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Una proposta più restrittiva, in particolare su uranio e stretto di Hormuz, quella di Trump all'Iran. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano in acque internazionali. L'allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Per Medici Senza Frontiere la risposta sanitaria non sta tenendo il passo con la diffusione dell'epidemia. La situazione, dice il vice direttore Gonzales, resta profondamente allarmante. Un 16enne morto nel Foggiano. La vettura guidata da un suo coetaneo con altri 3 minorenni a bordo è uscita di strada, inseguita dai carabinieri dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco. La vettura è finita contro il guardrail. Roma in corona Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese padrone assoluto del Giro d'Italia, 8° ciclista nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Jenny De Gaetano.
2: Sullo sfondo la suggestiva cornice di Roma, dei fori imperiali, del Colosseo. Si veste da gladiatore Jonas Vingegaard, dominatore senza rivali del Giro d'Italia. 5 vittorie di tappa, l'ultima ieri sulla salita di Piancavallo, che segnò una delle imprese di Marco Pantani. Il 29enne ciclista danese è l'8° nella storia ad aver centrato anche Vuelta e Tour, tra l'altro per 2 volte la Gran Boucle.
1: Ed è tutto da Davide Camera, buona domenica.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 6 e 53 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gandolfo D'Angelo di Collesano, in provincia di Palermo. Luigi Mauceri di Menfi, in provincia di Agrigento. Carla Croce di Campomorone, in provincia di Genova. Giuseppina Di Chiara di Palermo. Maurilio Serra di Trapani. Federica Chiaresa di Avola, in provincia di Siracusa. E Angelo Saitta di Bagheria, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita. Sergio Endrigo, adesso sì.
2: Adesso.

Un giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora. Venerus e Angelina Mango. Sentire.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Alessandra Amoroso, l'altra metà di te. Dammi solo

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Maura da Genova. Faccio la guardia giurata e vorrei sapere, perché sono anni che faccio questo mestiere, come mai il nostro contratto è rimasto invariato. Lavoriamo tutti i santi giorni, esposti ad ogni tipo di rischio e pericolo, e a volte ci capita pure di lasciarci la vita. Guadagniamo troppo poco, è giusto per andare avanti. A nome di tutti i colleghi d'Italia chiedo che qualche politico ci ascolti e si metta una mano sulla coscienza. Vogliamo giustizia. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
4: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 7 e 24 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Giustino Martire.

0: amore.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: I tuoi gattini sono maschi o femmine? Maschi, non vedi che hanno i baffi?
2: L'angolo del sorriso.
3: Non ho grossi progetti per il futuro. In compenso avrei qualche idea per il gerundio.
2: L'angolo del sorriso.
3: A quale velocità va il cammello dei Re Magi? A tutta mirra.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
0: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.
4: Radio Margherita.
5: Mattia Bazar.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. Intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo, chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 7:53.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gandolfo D'Angelo di Collesano, in provincia di Palermo. Luigi Mauceri di Menfi, in provincia di Agrigento. Carla Croce di Campo Morone, in provincia di Genova. Giuseppina Di Chiara di Palermo. Maurilio Serra di Trapani. Federica Chiaresa di Avola, in provincia di Siracusa. E Angelo Saitta di Bagheria, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Albano, nel sole.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un impulso instabile che lambirà parte del centro-nord. Fenomeni a tratti forti da segnalare sulle regioni di nord-est e anche su parte del centro-Italia. Sarà soleggiato invece al sud e sulle due isole maggiori. Clima ovunque caldo ed estivo, ma con temperature massime e lieve flessione sulle zone interessate dai fenomeni. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Noemi.

0: Un giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora.
1: Jacopo. Solamente mia.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Cristiano da Napoli. Sono un radioprotesista di Napoli. Il mio messaggio va a tutte le persone che hanno problemi acustici e che hanno, tra virgolette, la vergogna di indossare gli apparecchi acustici. Volevo dire che questa è una cosa da superare, in quanto sicuramente ascoltare chi ci circonda, avere una vita sociale, essere inseriti nel contesto sociale è molto più importante di un piccolo apparecchio che è quasi del tutto invisibile e che vi risolve i problemi acustici, quindi vi potete guidare senza avere problemi di commettere incidenti, di andare al teatro, di andare al cinema, di avere una vita sociale. Quindi andare da qualsiasi centro ritenete opportuno a controllare l'udito. Un abbraccio a tutti quanti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 8:23.

0: Radio Margherita Musica Italiana augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 1 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Giustino Martire. Oggi è l'onomastico di Giustino. Trattasi del diminutivo del nome maschile Giusto, che deriva dall'aggettivo latino justus e significa probo, onesto. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 1 giugno del 1990, George W. Bush e Mikhail Gorbachev firmano un documento riguardo alla riduzione del 30% delle loro armate nucleari. Lo scioglilingua di oggi è: a chi porta, porta aperta, a chi non porta, porta aperta non importa. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Non c'è animale più stupido della marmotta, disse l'etologo. Sta ferma ore a contemplare il sole. Non c'è animale più stupido dell'etologo, disse la marmotta. Sta fermo ore e ore a contemplare me. Ed ora l'aforisma del giorno. Vivi con la curiosità di un bambino e la saggezza di un anziano. Il consiglio della nonna di oggi è: mangiare 4 gambi di sedano al giorno può aiutare a ridurre, ma non a curare, l'ipertensione. Per abbassare la pressione sanguigna dovrete anche mangiare verdura, bere molta acqua, ridurre la quantità di sale negli alimenti e fare esercizio fisico. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è il nome della città in cui c'è un solo ragazzo bello? La risposta è Belluno. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Proverbio: a scimmia muove l'occhio e tiene a mente. Significa che faccio finta di non vedere, ma alla fine mi ricordo tutto.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Atarassia, atarassia, imperturbabilità dell'animo. Termine usato dalla corrente filosofica degli epicurei e dagli scettici per indicare uno stato di perfetta tranquillità e serenità d'animo.
3: Lorenzo Fragola, qualsiasi cosa, tutto.
4: Parlami sincera questa sera, raccontami di te.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
3: Le vibrazioni, dedicato a te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra USA e Iran, nuovamente colpito il Kuwait. Trump intanto chiede modifiche più stringenti alla bozza di memorandum per la tregua. L'avanzata israeliana in Libano, superato il fiume Litani, IDF conquista la millenaria rocca crociata di Beaufort. Protesta Parigi, che ottiene la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza. Tratto in salvo poco fa lo speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità in una grotta di Garessio nel Cuneese. L'allarme era scattato alle 17 di ieri. MotoGP, Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello, prima vittoria del romagnolo e di Aprilia nel GP di casa, la quarta stagionale per il numero 72 che allunga in testa al mondiale.
2: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 8:50.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gandolfo D'Angelo di Collesano, in provincia di Palermo. Luigi Mauceri di Menfi, in provincia di Agrigento, Carla Croce di Campomorone, in provincia di Genova, Giuseppina di Chiara di Palermo, Maurilio Serra di Trapani, Federica Chiaresa di Avola, in provincia di Siracusa, e Angelo Saitta di Bagheria, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita. Le frequenze delle tue passioni.

0: Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Io che amo solo te si sono confrontati oggi Gianna Nannini e Sergio Endrigo. Confronti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 9 e 21 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Giustino Martire.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Francesco, chiamo da Torino. Proverbio, un vecchio proverbio siciliano, e dice: vanno scecco mole viveri e inutile cacce fischi. Traduco: quando l'asino non vuol bere, inutile fischiargli. Ciao a tutti.
4: Nino Bonanno da Messina. Spasso i fora e triuli casa. Fuori dalla mia casa non mi interessano i problemi di nessuno.
5: Sono nonna Pina da Ribera. Vorrei che capissero che la ricchezza è un furto. Chi si contenta gode. Al peggio non c'è fine, ma anche al meglio non c'è fine. Quindi chi si contenta gode.
6: Ciao, io sono Carmen e volevo dire il proverbio in siciliano, telefono da Catania. Il proverbio è: o signore runa il pane a cui non ha viventi. Il signore dà l'opportunità di avere qualcosa di buono e chi non riesce a sostenere questa cosa buona, diciamo. Ciao.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Mi chiamo Luigi e sto chiamando da Cagliari. Vorrei fare un appello a qualcuno qui in Sardegna che abbia un certo potere per mandar via tutti questi stranieri che sono qui, senegalesi, russi, marocchini, cinesi e via dicendo. Ne abbiamo le scatole piene qui a Cagliari. Basta con tutta questa gente. State tranquilli politici, avrete i vostri voti se manderete via. Potrebbero entrare soltanto le persone che hanno un permesso di lavoro. Grazie Radio Margherita, siete favolosi. A presto.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 9:50.
5: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gandolfo D'Angelo di Collesano, in provincia di Palermo. Luigi Mauceri di Menfi, in provincia di Agrigento. Carla Croce di Campomorone, in provincia di Genova. Giuseppina Di Chiara di Palermo. Maurilio Serra di Trapani, Federica Chiaresa di Avola, in provincia di Siracusa, e Angelo Saitta di Bagheria, in provincia di Palermo.
6: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
7: Blanco. Anche a 20 anni si muore. Mi accorgo da...

0: Radio Margherita Notizie.
1: USA e Iran ancora scambi di ostilità nel Golfo, al vaglio di Teheran le nuove controproposte USA sulla bozza di memorandum per la tregua. L'avanzata israeliana in Libano, un morto e tre feriti tra i militari di IDF in un contrattacco di Hezbollah. Netanyahu punta a Beirut, oggi Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni, l'accusa è di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni, abusi e minacce verso la madre e la sorellina. Sul ponte del 2 giugno incombe il rischio maltempo, in arrivo al centro nord forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros, dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida, nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi sfida Tiafo. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Noemi.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
2: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Giustino Martire.
2: Precisamente tu.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

Gaetano, all'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, è nato a Crotone il 29 ottobre 1950 ed è stato un cantautore italiano. Viene ricordato per la sua voce ruvida, per l'ironia e i profondi testi caratteristici delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale spesso celata dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati. Rino Gaetano arrivò in alcuni suoi brani a fare nomi e cognomi di uomini politici del tempo. E non solo, e anche per questo, i suoi testi e le sue esibizioni dal vivo furono più volte segnati dalla censura. Nelle sue canzoni, inoltre, Rino Gaetano utilizzò spesso delle voci off apparentemente prive di senso, ma che, nel contesto della canzone, acquisivano un particolare significato. Rino Gaetano, prendendo spunto dal teatro dell'assurdo, si avvalse dell'ironia, del sarcasmo e del paradosso per sondare la vera natura dell'uomo moderno, la falsità dei rapporti umani, l'incomunicabilità e i vari problemi che affliggevano la società del suo tempo. L'artista calabrese non vedeva la necessità di usare forme complesse nell'espressione artistica, preferiva di gran lunga la semplicità. Per quanto riguarda invece il ritmo, le canzoni di Rino Gaetano dimostrano una grande varietà. Si passa dal ritmo stile valzer, alla tarantella barocca, al ritmo funky, a quello armonioso e romantico, creato dalla chitarra e dagli archi. Uno dei leitmotiv, soprattutto nelle prime composizioni di Gaetano, fu quello del nonsense, un effetto che il cantautore cercò di ottenere in diversi modi, avvalendosi dell'utilizzo maccheronico dell'inglese, del francese o del tedesco, utilizzando libere associazioni dal significato incomprensibile, sfoggiando un linguaggio ironicamente aulico, raccontando un futuro onirico e surreale, o adoperando banali giochi di parole. Talvolta sconfinava nella vera e propria demenzialità, Rino Gaetano arrivò a descrivere problematiche reali in modo goliardico e coniò figure quasi fumettistiche per esprimere in maniera ancor più diretta alcune sue riflessioni. Ha pubblicato 7 album, ma fu ancor più apprezzato dopo la sua morte, acquisendo lo status di artista di culto. Rino Gaetano muore a Roma il 2 giugno 1981 a causa di un incidente stradale all'età di 30 anni. Tra i brani più rappresentativi di Rino Gaetano ricordiamo Gianna, Mio fratello è figlio unico, Non te reggo più, Ma il cielo è sempre più blu.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rino Gaetano.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrio.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: bene.
1: Domani si volta pagina. Portano via l'orto. Da domani si volta pagina. Va bene, va bene. Allora lui via, via. È andato via, è andato via.

era là, ha detto, staranno meglio quelli lì, cosa ha detto? Che sono rimasti là, là, con l'orto, lui aveva un'altra vita, un'altra, da vivere, vita che è la vita, perché la resta è vita. Deve essere vissuta, lui, con l'orto. E se ci portano via l'orto, lui,

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gandolfo D'Angelo di Collesano, in provincia di Palermo. Luigi Mauceri di Menfi, in provincia di Agrigento. Carla Croce di Campo Morone, in provincia di Genova. Giuseppina Di Chiara di Palermo. Maurilio Serra di Trapani. Federica Chiaresa di Avola, in provincia di Siracusa. E Angelo Saitta di Bagheria, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
2: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Un giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora.
1: Piero Focaccia. Stessa spiaggia, stesso mare.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Felice Devisi, chiamo da Cicciano. Volevo dire a tutte le persone che usare il buon senso è un segnale in più per la vita. Usare il buon senso significa avere più gioia nel cuore. Usare il buon senso in tutte le cose, specialmente nel sociale, aiuta a vivere di più.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
0: Neck.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di NEC.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Laura non c'è.
3: Se io non avessi te. Se una regola c'è. Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 11 e 28 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Giustino Martire.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Come col passare delle ore si è fatto sempre più evidente, ora il campo principale di battaglia nella guerra del Golfo è il Libano. E non è un caso che nel momento in cui, nel fine settimana, è parso chiaro che Stati Uniti e Iran sono vicini a un memorandum di intesa, è Teheran a dire: sia ben chiaro però, non c'è nessuna tregua, nessuna intesa fino a quando prosegue la guerra in Libano degli israeliani contro Hezbollah. E non è un caso neanche che questa mattina Netanyahu abbia fatto sapere, abbia ufficializzato di aver ordinato alle forze armate israeliane e di colpire nella periferia di Beirut, sempre alla ricerca dei covi dei capi di Hezbollah. È una guerra nella guerra, ma è la guerra più direttamente evidente. È la guerra di chi combatte contro Israele, armato dall'Iran, chi colpisce nel nord di Israele, chi sta dentro al sud del Libano e chi vuole fare piazza pulita di questi combattenti e anche di ogni velleità avversaria dello Stato ebraico per tutto il territorio del Libano. È una brutta guerra nella guerra, ma in questo momento appunto è il teatro di guerra principale e francamente non si riesce a capire qual è la posizione di Trump rispetto a Netanyahu, mentre è chiara quella di Teheran rispetto agli Hezbollah. Una guerra asimmetrica, ma fino a un certo punto, e il rischio è che da Beirut le fiamme tornino a incendiare anche il Golfo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Giusy Ferreri, musica classica.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è,

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ivan Graziani, Fragili Fiori.

0: Radio Margherita Notizie.
1: USA e Iran ancora scambi di ostilità nel Golfo, al vaglio di Teheran le nuove controproposte USA sulla bozza di memorandum per la tregua. L'avanzata israeliana in Libano, un morto e tre feriti tra i militari di IDF in un contrattacco di Hezbollah. Netanyahu punta a Beirut, oggi Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni, l'accusa è di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni, abusi e minacce verso la madre e la sorellina. Sul ponte del 2 giugno incombe il rischio maltempo, in arrivo al centro nord forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros, dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida, nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi sfida Tiafo. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Laura Pausini. Felicità. Se tutta

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 11:58. Fiorella Mannoia. È la pioggia che va.
1: Sotto

artista di Vittoria, provincia di Ragusa, e ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita, e l'ascolto quanto studio, quanto mi lavo e sempre quanto lavoro. Lavoro al bar dello sport di Vittoria e l'ascoltiamo da 35 anni. Mia nonna l'ascolta da 35 anni, ma io l'ascolto da 7 anni perché è la mia radio preferita. Grazie Radio Margherita.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Camaleonti.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Alessandro Magno? Sono grato innanzitutto ai miei genitori perché mi hanno dato la vita, ma anche al mio maestro che mi ha offerto gli strumenti per affrontare i problemi della vita. Sa cosa diceva Molière? Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma spesso anche per quello che non facciamo. Sa cosa diceva Epicuro? Quando un governatore amministra con la testa, facendo sempre prevalere la ragione, nelle scelte dello Stato la sorte, la fortuna conteranno poco o nulla.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Neck e Giuliano San Giorgi. Cuori in tempesta.
3: Con gli occhi gonfi ti riaggiusti un po'. Nello specchietto vedi un mostro tuo.

0: di non poter avere figli, e non è giusto che in Italia non è ammessa l'ovodonazione e quindi una persona è costretta ad andare all'estero per poter farlo, e chi non ha la possibilità rinuncia a questo sogno? È una vergogna.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 12:55.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: insieme.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Noemi.
4: La cus-

0: Un giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora.
1: Giordana Angi. Stringimi più forte.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
2: Nada, cuore stanco.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno, sono Milly da Napoli. Questo mio consiglio è per tutte quelle donne sposate o con compagni o magari fidanzate da anni, ma forse per quelle sposate che come me dopo anni di matrimonio ti ritrovi cornuta da un uomo diabolico, ma soprattutto con un uomo tossico da anni che non te ne sei mai accorta. Un consiglio: non facciamo parlare solo il cuore, siamo anche razionali, perché la nostra razionalità farà stare bene noi, ma soprattutto anche i nostri figli. Un bacio a tutte quelle persone che stanno nella mia stessa posizione.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 13:25.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Ci sono atei di una sprezza feroce che tutto sommato si interessano di Dio molto più di certi credenti, frivoli e leggeri.

Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana. Eugenio Finardi, Vorrei svegliarti.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Nino e chiamo da Messina. Voglio dire che condivido a pieno regime quell'appello di stamattina di quel signore che diceva per il canone Rai. Sono d'accordissimo, sono soltanto soprusi che il governo ci usa, ci adopera e ci sta distruggendo. Sono uno dei tanti abusi di potere del nostro governo italiano. La RAI non merita che noi paghiamo il canone. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 13:54.

0: Adriano Pappalardo. Ricominciamo.
1: E lasciami gridare! Lasciami sfogare!

0: Radio Margherita Notizie.
1: Israele non ferma l'avanzata in Libano. Netanyahu ordina di colpire Beirut. Migliaia di civili in fuga stasera a riunione del Consiglio di Sicurezza ONU. L'inchiesta d'Imperia sulla morte per maltrattamenti a bordighera della piccola Beatrice di soli 2 anni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bambina morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro posizione si è aggravata passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare dell'uomo.
1: La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così Mattarella, inaugurando i 2 giorni di celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Basket: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Noemi.

0: Un giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, sono Marisa, telefono da Sassari. Volevo fare un appello a tutti quei maleducati turisti, maleducati che vengono in Sardegna e più precisamente nella spiaggia delle Saline di Stintino. Ci hanno rovinato una spiaggia meravigliosa fatta di sassolini bianchissimi. La portano via a sacchetti da 3, 4, 5 kg ogni anno, ogni estate. Giorno dopo giorno ci hanno distrutto una spiaggia meravigliosa. Siano più civili, perché di quei caffoni non sappiamo cosa farcene, perché quando vengono richiamati ci rispondono che qui loro ci danno da mangiare, noi invece di quei caffoni non sappiamo che farcene. Non veniteci più, per cortesia.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Vasco Rossi, Laura.
1: E Laura aspetta un figlio per Natale. E tutto il resto adesso può aspettare. Perché Laura adesso deve solamente riposare. E forse.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Per ammorbidire i calli, usa una soluzione composta da una parte di bicarbonato e tre di acqua molto calda.
1: I consigli della nonna.
2: Se hai la pelle arrossata dal sole, fai un bagno tiepido nella vasca in cui avrai disciolto qualche cucchiaino di amido di riso.
1: I consigli della nonna.
2: Per far passare il singhiozzo, ispira a fondo, poi tappati il naso e trattieni il fiato per 20-25 secondi.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Arisa, Tam Tam. Cosa è questo?

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Franco Monfregola da Napoli. Per scoraggiare gli evasori e i rapporti commerciali a nero, fare in modo che tutti, anche per un caffè al bar, possano scaricare gli scontrini e le ricevute fiscali dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, ai cittadini dare la possibilità di pesare e scaricare i rifiuti solidi urbani dalla

0: tassa per la nettezza urbana. Grazie. Ricezione ottima.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Elea Baldi, domani verrà.

0: Sono Maria da Cosenza. Io ascolto Radio Margherita perché non è una radio dove si sentono volgarità e parolacce, e in primis perché si sentono canzoni nella nostra bellissima lingua, l'italiano. Viva l'Italia!
1: Radio Margherita, una radio pulita e italiana, anche a Cosenza.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con...

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
5: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, io volevo mandare il mio messaggio così per chiarezza. So che dal 16 maggio 2026 sui monopattini c'è l'obbligo delle targhette. Bene, io vivo a Scicli, vedo tutti i monopattini senza targhette, ma volevo sapere, così per informazione, ma il comune di Scicli è esente da questo obbligo? Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: che fragrance! Che morbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 15:26.

0: Gigi D'Alessio. 24 ore.
1: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Come col passare delle ore si è fatto sempre più evidente, ora il campo principale di battaglia nella guerra del Golfo è il Libano. E non è un caso che nel momento in cui, nel fine settimana, è parso chiaro che Stati Uniti e Iran sono vicini a un memorandum di intesa, è Teheran a dire: sia ben chiaro però, non c'è nessuna tregua, nessuna intesa fino a quando prosegue la guerra in Libano degli israeliani contro Hezbollah. E non è un caso neanche che questa mattina Netanyahu abbia fatto sapere, abbia ufficializzato di aver ordinato alle forze armate israeliane e di colpire nella periferia di Beirut, sempre alla ricerca dei capi di Hezbollah. È una guerra nella guerra, ma è la guerra più direttamente evidente. È la guerra di chi combatte contro Israele, armato dall'Iran, chi colpisce nel nord di Israele, chi sta dentro al sud del Libano e chi vuole fare piazza pulita di questi combattenti e anche di ogni velleità avversaria dello Stato ebraico per tutto il territorio del Libano. È una brutta guerra nella guerra, ma in questo momento appunto è il teatro di guerra principale e francamente non si riesce a capire qual è la posizione di Trump rispetto a Netanyahu, mentre è chiara quella di Teheran rispetto agli Hezbollah. Una guerra asimmetrica, ma fino a un certo punto, e il rischio è che da Beirut le fiamme tornino a incendiare anche il Golfo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Ogni lavoratore ha diritto a condizioni eque, sicurezza e rispetto. Promuovere il lavoro dignitoso significa costruire una società più giusta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Rita Pavone. Nella mia stanza.
3: È la...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 15:57.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano Arganci, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava facendo un Erasmus di 6 mesi, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati in Portogallo. Tennis: il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Matteo Berrettini contro Cerundolo e Matteo Arnaldi opposto allo statunitense Tiafoe. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Noemi.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Mimma e mi ascolto dalla provincia di Palermo. Dico all'ascoltatore di Catania che si rivolga alla sua ASP, perché in ogni ASP ci sono i centri per aiutare i giocatori patologici, i giocatori d'azzardo patologici, quindi che si rivolga al suo medico, che dovrebbe essere informato su questo aiuto. Grazie, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: qualità.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 16:25.

0: l'indovinello del giorno.
1: Un uomo deve prendere al buio un paio di calze bianche. Sapendo che nel cassetto vi sono 20 calze, 10 bianche e 10 nere, quante calze deve prendere per essere sicuro di averne un paio dello stesso colore? La risposta è 3.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'impulso perturbato che porterà forti temporali nella giornata del 2 di giugno, quindi martedì, continuerà la sua marcia verso sud-est, alimentando un minimo di bassa pressione che porterà ancora instabilità, quindi rovesci temporali, anche sulle regioni centrali e su parte del sud. Successivamente l'anticiclone proverà a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento della saccatura sull'Europa occidentale. Questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali al nord e caldo in intensificazione invece al centro-sud. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 17:01.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Noemi.

0: che fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Chiello, stupida anima.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Norma, da Milano, con l'orgoglio non si arriva da nessuna parte.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Io che amo solo te si sono confrontati oggi Gianna Nannini e Sergio Endrigo. Confronti.
1: Biagio Antonacci. Quanto tempo e ancora?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 17:29.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Mania. Mania. Dal greco mania, follia. Significato: idea fissa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bruscolo. Bruscolo. Dal latino bruscum, che significa radice nodosa, nodo del legno. Significato: corpo minuscolo che si muove nell'aria.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Confratello. Confratello. Voce formata da con e fratello. Significato: chi appartiene allo stesso ordine religioso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Testare. Testare. Da test. Significato: sottoporre ad un esame, saggiare.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Modà, per una notte insieme.

0: tutto ciò che leggiamo è vero. Imparare a riconoscere le fake news è fondamentale. L'educazione ai media è la chiave per una cittadinanza informata e attiva.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, amica fedele.

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Pierc, neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora. Questa vita fa quello che vuole anche se non vogliamo.

0: Neve Sport.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono Tom, mi chiamo da Torino. Faccio l'avvocato e voglio rispondere a quell'ascoltatore che l'altra mattina ha detto che gli avvocati sono ladri, perché lui ha trovato sulla sua strada un soggetto che probabilmente non è stato giusto con lui. Faccia nome, cognome e indirizzo, perché gli avvocati non sono tutti ladri. Gli avvocati sono nella maggioranza persone per bene e oneste che tutelano i cittadini. Cioè lui ha sbagliato e ha trovato una mela marcia, non deve accomunare tutta una organizzazione nello stesso modo. Grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te sono guarita.
0: Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 17 e 59 minuti. Questa è Radio Margherita. Solo musica italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa su tutti i fronti, incluso il Libano, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano. Presa di mira anche Beirut, l'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la strada statale 106 ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano, che ha portato in parità la serie, si gioca stasera a gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Trigno, parcheggio ad ore.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Salvatore Adamo. Non voglio nascondermi.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono una ragazza del paese, di un paese salentino. Vorrei dire che la vita è tanto breve, ma anche tanto bella, quindi non sciupiamola in atti poco carini. Viviamola, viviamola all'insegna del rispetto, dell'amore e della musica soprattutto, che io amo in modo infinito. Grazie da Mary. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: bella musica leggera italiana.
1: Enrico Ruggeri, poco più di niente.
2: Caffè, grazie, ma non ne voglio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 18 e 24 minuti.

0: lato opposto.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Il cervello è un organo favoloso, comincia a lavorare dal momento in cui ti svegli la mattina e non smette fino a quando entri in ufficio.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il cha-cha-cha è un ballo inventato da un balbuziente. Ancora oggi non si sa cosa volesse dire.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il colmo per una disoccupata, chiamarsi Assunta.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: E buongiorno, mi chiamo Francesca, chiamo da Olfaio, ho chiamato tante volte ma non ho sentito mai i miei messaggi. Comunque stavolta vorrei fare davvero un appello a una signora che è venuta da Milano in pensione e sta pochissimo che Olfaio, però ha fatto una lettera tramite un avvocato e hanno smesso di suonare le campane. Noi siamo molto cristiani, molto andiamo spesso in chiesa quando è la campana è anche un segno di preghiera, un segno della croce. E quindi c'è questo malcontento in questo paese che è una cosa vergognosa che non suonino le campane neanche a messa. Abbiamo parlato col vescovo, non può fare nulla perché c'è una denuncia. Chissà se Radio Margherita o Zai l'ascoltano, potrebbe trasmettere questo mio messaggio. Grazie, buongiorno e auguri per la trasmissione.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Motel Noir. Brutte abitudini.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 18:56.

ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Noemi.

0: Un giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora.
1: Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: che fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Yeah! Radio Margherita. Radio Margherita.

0: Noi. Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti, sono Francesca, parlo da Gela. Vorrei fare un appello sui cani che vengono abbandonati e poi uccisi. Però poi, quando vengono abbandonati, fanno i cuccioli e nessuno se ne prende cura, poi quindi muoiono tutti. Proteggeteli. Ciao a tutti, grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Neck.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di NEC.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Laura non c'è.
3: Se io non avessi te. Se una regola c'è.

0: senti che bel rumore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 19:33.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È evidente che siamo in una fase cruciale di quello che è l'episodio principale della scena internazionale in questa fase, cioè la trattativa di guerra, chiamiamola così, tra Stati Uniti e Iran, che vive soprattutto in questa fase nel impedire oppure no la prosecuzione degli attacchi israeliani nel Libano. Perché per l'Iran non c'è nessuna trattativa e quindi nessun accordo di tregua se continua l'offensiva dell'esercito della Stella di Davide. Ma dall'altra parte Trump non vuole che il disarmo di Hezbollah diventi una variabile dell'accordo. Hezbollah è una parte, e lo sanno tutti, dei cosiddetti proxy, di coloro che agiscono e combattono in nome per conto dell'Iran. Quindi spetta all'Iran far smettere le azioni di Hezbollah e dopo si potrà discutere della tregua possibile oppure no. Due posizioni in questo momento inconciliabili che portano l'Iran a minacciare e compiere un nuovo blocco dello stretto di Hormuz e evidentemente gli Stati Uniti a irrigidirsi per conto loro, dalla loro parte. È chiaro che sono dei tentativi di saggiare ulteriormente la resistenza dell'avversario nella trattativa. Il problema è che contemporaneamente l'esercito israeliano continua a bersagliare le zone dove ci sono i capi di Hezbollah e in questo però è il Libano completamente a essere soggiogato dalla logica della guerra, tant'è che come sappiamo se ne occuperà l'ONU su richiesta di Macron della Francia per far smettere quegli attacchi. La Francia tiene molto al Libano storicamente, ma la questione di fondo è che bisogna smettere da tutte le parti per trovare una tregua. È elementare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Minoritano.

0: bambini che assistono a episodi di violenza familiare ne subiscono gravi conseguenze psicologiche. Proteggere i minori da ogni forma di violenza, anche indiretta, è un dovere di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Petit, perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stato.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 20. In punto.
1: Radio Margherita Notizie.
2: A causa dell'offensiva israeliana in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli USA e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto la nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile che ha provocato una forte esplosione. In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E poco fa è intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamolo.
3: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la prima del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
2: È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata violentemente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. L'uomo è ora accusato di femminicidio. Un 21enne di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, si era detto pronto al martirio, celebrando online molti attentati compiuti dall'ISIS. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Gianna Nannini. Meravigliosa creatura.

0: Un giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Aiello e Levante. Sentimentale.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Federica Marinari. Io voglio diventare.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Antonio Salvatore Piraz, da località S. Apostrofo Aliderru, comune di Oniferi, provincia Nuoro. Volevo dirvi questo: abbiate il coraggio di mandare in onda l'appello che ho rivolto agli armatori italiani. L'ho fatto già per due volte, a far sì che sulle nostre navi venga imbarcato più personale italiano, in modo tale che i nostri stipendi vengano spesi in Italia. Ci sarebbe un ritorno economico per gli armatori e faremo ripartire tutto il paese, tutta l'Italia. Riguardo ai giovani poi, ne devono fare gavetta, cari signori, è difficile per noi che abbiamo navigato anni. Mi raccomando, abbiate il coraggio di mandare in onda l'appello che ho rivolto agli armatori italiani. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 20:23.

Radio Margherita. Ermal Meta. Il campione.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao, sono Carmen, chiamo da Catania e il proverbio siciliano è: l'aciduzzo dalla gaggia non canta a pavori, canta per raggia. L'uccellino in gabbia non canta per amore ma per rabbia. Ciao. Ciao, sono Carmen, chiamo da Catania. Allora, il proverbio siciliano è questo: Aligge è uguale per tutti, ma quavi piccioli se ne futti. La legge è uguale per tutti, ma chi ha soldi se ne fotte. Ciao.
4: Antonino Di Maria da Palermo. Il proverbio è questo: o potiario che ti chiava bannea. Significa il fruttivendolo, quello che ha la frutta che ha, dà il nome. E da noi diciamo: potiario che ti chiava bannea. Cioè, se uno dice a uno cornuto, poi non è lui stesso. Ciao.
5: Allora, Catania, allora un detto siciliano: a squagliata la nevi si virono i pottusa, cioè l'Etna, quando si scioglie la neve si vedono tutti i buchi che ognuna persona, o come si comporta una persona, o quello che si vede, non so se ho spiegato bene. Allora, a squagliata la nevi si virono i pottusa. Grazie qua da Catania, arrivederci, un bacio a tutti, passo e chiudo.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Peppe e chiamo da Soberato, in provincia di Catanzaro. Volevo unirmi alla telefonata del signore di Milano del 27, quella contro le banche, e volevo dare un piccolo proverbio antico per significare cosa sono le banche. Sono come l'amico, ti può vivere quando hai e ti saluta 4 o 5 volte 6, ma se per caso viene al tempo che non hai, se bondacanti miserere dei, è molto chiara. Loro ti danno l'ombrello solo quando c'è il sole, quando piove ti devi coprire da sole. Spero che avete capito tutti. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 20 e 56 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: alla Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso.

0: salvo i casi stabiliti dalla legge.
1: Radio Margherita, per la libertà. Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Salve, Leonardo da Messoreca, provincia di Crotone. Ascolto Radio Margherita perché è come una mamma, ce n'è una sola.
1: Radio Margherita è come una mamma, ce n'è una sola, anche a Mesoraca.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Noemi.

0: Un giorno insieme con Noemi. Torna fra un'ora. Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, sei travolgente. Con Mon amour le bucato, sei magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Pippo e telefono da Messina. Vorrei dare un consiglio a tutti coloro che sono in procinto di comprare un immobile. Fare attenzione a alle agenzie immobiliari. Non firmare mai se non davanti a un notaio o consultare comunque un legale. Perché mi è capitato a me e dopo che il mutuo a me è passato, l'immobile non è passato, l'agenzia ha voluto i suoi soldi e poi mi ha detto fammi causa. Grazie, Radio Margherita, e fare attenzione.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Gaetano, all'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, è nato a Crotone il 29 ottobre 1950 ed è stato un cantautore italiano. Viene ricordato per la sua voce ruvida, per l'ironia e i profondi testi caratteristici delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale spesso celata dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati. Rino Gaetano arrivò in alcuni suoi brani a fare nomi e cognomi di uomini politici del tempo. E non solo, e anche per questo, i suoi testi e le sue esibizioni dal vivo furono più volte segnati dalla censura. Nelle sue canzoni, inoltre, Rino Gaetano utilizzò spesso delle voci off apparentemente prive di senso, ma che, nel contesto della canzone, acquisivano un particolare significato. Rino Gaetano, prendendo spunto dal teatro dell'assurdo, si avvalse dell'ironia, del sarcasmo e del paradosso per sondare la vera natura dell'uomo moderno, la falsità dei rapporti umani, l'incomunicabilità e i vari problemi che affliggevano la società del suo tempo. L'artista calabrese non vedeva la necessità di usare forme complesse nell'espressione artistica, preferiva di gran lunga la semplicità. Per quanto riguarda invece il ritmo, le canzoni di Rino Gaetano dimostrano una grande varietà. Si passa dal ritmo stile valzer, alla tarantella barocca, al ritmo funky, a quello armonioso e romantico, creato dalla chitarra e dagli archi. Uno dei leitmotiv, soprattutto nelle prime composizioni di Gaetano, fu quello del nonsense, un effetto che il cantautore cercò di ottenere in diversi modi, avvalendosi dell'utilizzo maccheronico dell'inglese, del francese o del tedesco, utilizzando libere associazioni dal significato incomprensibile, sfoggiando un linguaggio ironicamente aulico, raccontando un futuro onirico e surreale, o adoperando banali giochi di parole. Talvolta sconfinava nella vera e propria demenzialità, Rino Gaetano arrivò a descrivere problematiche reali in modo goliardico e coniò figure quasi fumettistiche per esprimere in maniera ancor più diretta alcune sue riflessioni. Ha pubblicato 7 album, ma fu ancor più apprezzato dopo la sua morte, acquisendo lo status di artista di culto. Rino Gaetano muore a Roma il 2 giugno 1981 a causa di un incidente stradale all'età di 30 anni. Tra i brani più rappresentativi di Rino Gaetano ricordiamo Gianna, Mio fratello è figlio unico, Non te reggo più, Ma il cielo è sempre più blu.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Rino Gaetano.
2: Radio Margherita, per la memoria.
0: Orietta Berti. Futuro.

0: non si può ignorare chi vive ai margini. Dietro ogni senzatetto c'è una storia che merita ascolto. Offrire dignità è il primo passo per offrire speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Laura da Siracusa. Desidero rispondere alla signora che è favorevole all'aborto. Mi scusi signora se mi permetto, ma con un minimo di intelligenza, con i metodi di oggi, non c'è bisogno di ricorrere all'assassinio. Se lo ricordi.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: A causa dell'offensiva israeliana in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli USA e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto la nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile che ha provocato una forte esplosione. In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E poco fa è intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamolo.
2: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la prima del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata violentemente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. L'uomo è ora accusato di femminicidio. Un 21enne di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, si era detto pronto al martirio, celebrando online molti attentati compiuti dall'ISIS. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Le previsioni del tempo in Italia.
4: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che apporterà dei fenomeni anche di forte intensità sulle regioni settentrionali a partire da nord-ovest, non esclusa la possibilità di raffiche di vento improvvise e anche locali grandinate. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece al sud, con valori qui ancora sopra la media del periodo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 22. In punto.
6: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Umberto Balsamo, Spina di Rosa.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Siamo Rita, ascolto da Milano. Mando un messaggio a Papa Francesco. Riaprite tutte le chiese ai matrimoni e lasciate che ognuno scelga la chiesa che lo ispira di più. In Umbria hanno chiuso ai matrimoni tutte le chiese più belle. I ragazzi che vogliono sposarsi in chiesa devono essere liberi di scegliersi la chiesa più bella per loro. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: fare niente.
1: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 22:25.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Ube, la camicia che non ti piaceva.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, sono Alba da Trapani. Io vorrei dare un consiglio a tutte le famiglie o alle coppie senza figli, non è importanza. Almeno al momento dei pasti, durante i pasti, lasciate stare questi cellulari e questi PC e questi tablet e tutto ciò che è elettronica, e concentratevi su quello che state mangiando o chi avete davanti, perché l'ho notato più volte, anche in ferie. Neanche a colazione si guardano in viso. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è l'1 giugno. Sono le ore 22 e 54 minuti.

0: Tutti.
1: Sono Asia.
0: Sono Asia.
1: Da Catania.
0: Calaria.
1: Ascolto Radio Margherita.
0: Ascolto Margherita.
1: Perché ho un'amica che mi tiene compagnia tutti i giorni.
0: Tutti i giorni. Non ti dico.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Romance, un momento.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 23 e 23 minuti.

e senza cena quasi all'alba me ne andavo via. Tu mi correvi dietro per giurarmi che eri mia. Era il tempo in cui

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È evidente che siamo in una fase cruciale di quello che è l'episodio principale della scena internazionale in questa fase, cioè la trattativa di guerra, chiamiamola così, tra Stati Uniti e Iran, che vive soprattutto in questa fase nel impedire oppure no la prosecuzione degli attacchi israeliani nel Libano. Perché per l'Iran non c'è nessuna trattativa e quindi nessun accordo di tregua se continua l'offensiva dell'esercito della Stella di Davide. Ma dall'altra parte Trump non vuole che il disarmo di Hezbollah diventi una variabile dell'accordo. Hezbollah è una parte

0: è un tesoro di cultura e identità che non può andare perduto. Proteggere le lingue minori significa proteggere la diversità del pensiero umano.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Lolita, Elena Delia.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora.

0: scritta musica italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Donatella Rettore.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Donatella Rettore.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Lamette, Amore Stella, Cielo Cabrio, Donatella, Cobra, Splendido Splendente.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Gianluca Grignani.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. È mezzanotte e 28 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Solita musica italiana.
1: Dennis, Star Girl.
2: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

0: contate.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono Gino e chiamo da Messina. Dato che la Radio Margherita è seguita molto anche al nord, vorrei lanciare un proclama a tutti coloro che a noi siciliani ci chiamano mafiosi. Queste persone sicuramente non avranno letto o studiato il grande romanzo I Promessi Sposi, che Alessandro Manzoni scrisse nel 1823. I Promessi Sposi è una trama ambientata nel milanese negli anni 1628-1630. Don Rodrigo chi era? L'innominato chi era? I personaggi che affrontarono Don Abbondio e hanno detto questo matrimonio non sa da fare, chi erano? Ma finiamolo con questo di la mafia è esistita sempre e ovunque. Grazie.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ciao, sono Maria e telefono da Bari. Io ascolto Radio Margherita perché trasmette tanta, tanta, tanta bella musica. Insomma, è la mia radio ideale.
1: Radio Margherita trasmette tanta, tanta, tanta bella musica. Una radio ideale anche a Bari.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Negramaro.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono Anna Maria e chiamo da Milano. Lavoro in una lavanderia e vorrei dire questo: 95% dei capi che lavo e stiro hanno etichetta made in Cina, made in Marocco, in Bangladesh e così via. Anche grandi firme si servono di questi paesi sfruttati, poi del resto, a confezionare dei capi molto importanti che poi vengono rivenduti in Italia a prezzi esageratissimi. Ma noi italiani, se non lavoriamo, come faremo mai a comprare un capo, anche se a basso costo o di una grande firma? Vorremmo fare a questi industriali, vorremmo far capire che non si può, stiamo mandando l'Italia in rovina. Vi ringrazio per questa opportunità, siete una bellissima radio, vi seguo sempre. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Non buttare nella vaschetta dei pesci rossi le palline di mollica. Nell'acqua fermentano e diventano dannose per la loro salute.
0: I consigli della nonna.
1: Per prevenire i cattivi odori provocati dalla pattumiera, cospargere il fondo con del bicarbonato.
0: I consigli della nonna.
1: Per tappare nuovamente una bottiglia di vino, immergere per qualche minuto il tappo di sughero nell'acqua bollente in modo che si ammorbidisca. Poi, con un coltello, praticare un taglio a V dal lato che dovrà entrare nella bottiglia. Estrarre così la fettina di sughero a forma di cuneo e il tappo entrerà senza problemi.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Ogni capo a basso costo ha un prezzo nascosto, l'ambiente e il lavoro sfruttato. Vestirsi con consapevolezza è un atto di rispetto verso il pianeta e le persone.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, sono Maria, chiamo dalla provincia di Agrigento e volevo ringraziare con tutto il cuore il signor Carlo che ha fatto un appello ai genitori di bambini autistici. Anch'io sono la mamma di una bambina autistica e, come ha detto Carlo, non ci sono centri, non abbiamo aiuti da parte delle istituzioni, siamo rimasti abbandonati a noi stessi. E volevo ringraziare questo signore per il coraggio che ha infuso, però gli volevo dire che la mia forza è il Signore. Io vado in chiesa, mi ricarico attraverso le sante comunioni, attraverso la santa confessione e al tabernacolo davanti a Gesù attingo tutta la forza per combattere.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Wes, occhi pieni di vento.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 2 giugno, è luna, è 53 minuti.

0: viaggio inizia qua.
1: Sono Teresa Cofano da Bari. Io ascolto Radio Margherita perché Radio Margherita è la nostra vita, il nostro passato, il nostro presente.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.